l'imprenditore originante di stabilire condizioni di regione per rispettare.